Chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica, chiamo un'amica